0: Aki e monate na di hle motho mo hle pi na etla ka mang ha sa tle ka yena yaki e o ring ai ha sa re riva e a re ka nnete ke tlo lwanela ho fitlheletse lena ke lena le monate hle motho mo hle ke the morning express ha di wele kwano ho 011 radio the pulse of Tumuzi
1: ha di wele The Morning Express.
0: And it goes like. Kwano Alexandra Motumo etle ho tla be ho tshwere jwalo the national ho tla bo tshwere jwalo Motumo etle sector dialogue me lo rong ho tla bo bua jwalo ka immigration me yona he e hlophisitswe jwalo ke the national dialogue of South Africa tabatsena ka ofela etle bo tshwere jwalo la boraro ka la mashume magago go di nyana le tsi selmo sna sa 2026 o tlo ho reng yana bobong ho fitlhela ho reng ya boraro mane altre call hona kwano Alexandra me ho re o tlo iphumanele setulo le sebaka motho motle o ka RSVP ya e sale ha tjwale o tsebe hore ka la di 29 e leng ho sane motho motle tabatsena di tlabe di kwetswe o so sa gone RSVP ya empa he ere etleketse jenna ho re o tlo gone o thola dintlha tse feletseng ke fo ke tshware jwalo me mamile Skhosana e leng yena ya di eteletseng pele ka moo
2: Some stories are whispered, never spoken, until now. Behind closed doors.